0: Netti la mente maestra.
1: Io e Candy.
2: De lunes a viernes, Radio Energy.